favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

Mafia Brothers. We are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Super.